Ikemo. Obu nebi no come to Kasirobi. Obu gibi hambo tata chime. Obu gibi hambo tata chime. Obu gibi hambo